Grazie. Io vorrei il maestro Candrelli qui, tutti i miei amici, e vorrei qui anche l'infaticabile Veronica, che è stata al mio fianco, davanti e dietro sempre per questa avventura. Comunque tutti coloro che sono stati con noi possono venire sul palco qui. Grazie.